Then se ti guardo specchio e sei diventata vecchia, falla un pernacchio e rire, rire, rire, rire, rire, rire, rire, rire. E fottatene.